0: Bwana mata.
1: Mata.
0: Mata.
1: Mata.
0: Mata na bo.
1: Mata.
0: Na.
1: Mata.
0: Na.
1: Mata.
0: Na. Asanteni. Ninafurahi.